0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia.

0: sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.
0: Padova,
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: i suoi ricordi Amarcord di un'estate di fine anni 90. La voce di Napoleone ci ha accompagnato per gran parte dell'estate con Cucù Marie. Noi vi accompagniamo invece nei vostri viaggi, lo faremo tra poco anche con le ultime novità per chi è al volante.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nuovo aggiornamento a causa di un incidente. La tangenziale sud di Verona è chiusa nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord. Lungo i restanti percorsi di competenza al momento non si verificano particolari disagi. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderanno le rampe di collegamento per chi dalla A28 con provenienza a Porto Gruaro si mette sulla A27 sia verso Belluno che Venezia. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti in A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Santa.
1: Ritmi latinoamericani per LDI H7 con Santa, Radio Padova, ritmo italiano alle 8.31 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Lopre, un saluto a tutti gli appassionati delle due ruote. C'è una bella novità di cui vi rendiamo partecipi. Domani sarà inaugurato, domani mattina, dopo un anno di lavori condotti da Bibione Spiaggia, il nuovo percorso ciclabile da 10 km nell'oasi Val Grande a Bibione. Il tempo dovrebbe migliorare, quindi anche l'inaugurazione, i primi a percorrerlo saranno accompagnati da una giornata di sole, questo è quello che ci auguriamo naturalmente. Il percorso, come vi dicevo, è di 10,5 km tra boschi e laguna, a 2 anni dall'apertura ufficiale al pubblico. L'oasi naturalistica Val Grande di Bibione continua a svelare nuovi angoli del suo patrimonio verde. Ore 9.30 è previsto il taglio del nastro lungo il sentiero del Bosco Nuovo, nuovo itinerario dedicato alle due ruote e quindi agli appassionati, che permetterà per la prima volta di esplorare l'intero perimetro occidentale e settentrionale della valle. Insomma, un modo diverso, alternativo di godere della spiaggia e delle località che gravitano intorno a Bibione. Tra l'altro Bibione è la località di mare nella mattinata dell'altro ieri, alle prese con, anzi di ieri, con il brutto tempo. Si tratta di un tracciato di andata e ritorno percorribile in circa 2 ore, che amplia la possibilità di visita dei 360 ettari dell'oasi e permette di raggiungere alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Quindi l'invito è a sfruttarlo, questo lavoro importante condotto da Bibione Spiaggia, che ci consegna questo nuovo percorso ciclabile da 10 km nell'oasi Val Grande a Bibione.
2: Ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Radio Padova Meteo.
9: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-est nel corso di questo venerdì, con però al mattino ancora parecchie nuvole e la possibilità anche di qualche scroscio di pioggia, poi dal pomeriggio iniziano a farsi avanti delle schiarite. Schiarite che saranno sempre più ampie nel fine settimana, quindi tutto sommato weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature che sono calate nelle ultime ore, anche per effetto di un po' di vento di bora, riprendono a salire nel fine settimana. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: della serie Accidente a me. Fulminacci. Fulminacci chiude questa nostra puntata di oggi e qui arrivano anche i miei saluti e auguri di buon weekend. Vi lascio con Luca Lazzari che segue invece fino a mezzogiorno. Buon venerdì.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggia.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace, di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Uno dei classici assoluti della musica italiana, dei Mattia Bazzar, e dirsi ciao a Radio Padova. Alle 9:04 minuti, benvenuti, bentrovati con la nostra musica. Noi ci siamo con i vostri messaggi al 328-319-8000. Oggi giornata importante perché a Padova intorno alle 19 si correrà la Pigiama Run, appuntamento nel quale anche noi di Radio Padova ci siamo. Si corre per raccogliere fondi per la LILT, la Lega Italiana alla Lotta contro i Tumori, ma di questo avremo modo di parlarne in mattinata in maniera approfondita. Mentre adesso siamo pronti a continuare ad ascoltare la nostra musica, prima di Venusia e dell'oroscopo c'è anche Ultimo, e questa che si intitola Neve al Sole.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2026. Ariete, approfittate della luna positiva se dovete sistemare qualche pendenza, ma cercate di dedicarvi anche ad un po' di riposo dal momento che Marte in posizione ostile vi causa una certa stanchezza. Voto 7. Toro, Venere sempre in opposizione non vi rende popolari nei rapporti affettivi o di amicizia, perciò evitate situazioni a rischio. Bene il lavoro, dove sembrate particolarmente decisivi ad imporre le vostre idee, e 7 il vostro voto. Gemelli, la vostra capacità di giudizio, specie negli affari, non è in discussione grazie a Mercurio positivo, mentre qualche dubbio potrebbe riguardare anche oggi i sentimenti. Voto 8. Meno. Cancro, grazie alla benevolenza di Venere avrete l'opportunità di agire pensando al bene comune, anche se vi costerà un po' di fatica, soprattutto mentale. Voto 7. Leone, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di sistemare gli affari come piace a voi, ma dovreste approfittarne anche per rivedere certi atteggiamenti poco graditi a coloro che vi amano. Voto 8 meno. Vergine, siete ben voluti da Marte e Venere, pertanto non avete dubbi su come agire per rendere proficuo il vostro intervento, sia in ambito professionale sia in famiglia, nonostante le piccole interferenze della luna in quadratura. Voto 8 meno. Bilancia, l'aspetto armonioso che Mercurio nel segno formerà anche oggi con la luna vi sarà d'aiuto nell'individuare facilmente gli obiettivi da raggiungere. Tutto bene, ma dedicate la serata al relax. E voto 7 più. Scorpione, il vostro sarà un buon venerdì lavorativo, ma anche in famiglia non mancheranno motivi per sentirvi sereni e appagati, quindi voto 8. Sagittario, la presenza della luna nel segno e la benevolenza di alcune stelle vi renderanno protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. Vi meritate un bel 8. Capricorno, le vostre ambizioni professionali per ora devono essere lasciate in stand-by, ma avete via libera per i progetti che riguardano la vita familiare, visto che Venere è dalla vostra parte. E voto 7. Acquario, il successo negli affari continua ad essere assicurato da un ottimo Mercurio e forse vi basterà per non soccombere alle difficoltà amorose causate da Venere dissonante. E voto 8 meno. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, nonostante qualche piccolo fraintendimento possibile per la luna in posizione ostile. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-est nel corso di questo venerdì, con però al mattino ancora parecchie nuvole, la possibilità anche di qualche scroscio di pioggia, poi dal pomeriggio iniziano a farsi avanti delle schiarite. Schiarite che saranno sempre più ampie nel fine settimana, quindi tutto sommato weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature che sono calate nelle ultime ore, anche per effetto di un po' di vento di bora, riprendono a salire nel fine settimana. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Tramonto su Radio Padova, lui dice solo se ti fidi di me, e noi di Radio Padova ci mettiamo la faccia, perché insieme alla Lilt vi invitiamo anche oggi, come ogni anno, alla Pigiama Run che si corre in Prato della Valle, partecipando sosterrete i piccoli pazienti oncologici che troveranno spazi di cura più accoglienti nell'ospedale pediatrico di Padova attraverso la Fondazione Salus Pueri, e donerete un sostegno concreto alle loro famiglie per poter affrontare con più serenità il percorso di cura. Ma di questo ne parliamo con Alessandra Lazzarin della Lilt. Ciao Ale, benvenuta a Radio Padova.
1: Ciao a tutti, ciao Luca.
0: Buongiorno. Allora, mancano poche ore alla Pigiama Run. Noi oggi pomeriggio con Radio Padova ci saremo, perché sarà un evento importantissimo. Ci vuoi raccontare i dettagli, come siamo messi ad adesioni?
1: Allora, siamo contentissimi davvero, perché avete risposto in oltre 2000 e siamo quasi a 2100 partecipanti. Davvero un successo quasi inaspettato, perché fino a pochi giorni fa vi chiedevamo di iscrivervi, ecco, certo. E continuiamo a farlo, perché ogni iscrizione, appunto, come raccontava Luca, sarà una donazione e un aiuto per i bambini. Uno di questi bambini sarà con noi anche questa sera, che è una sorpresa che ci hanno comunicato ieri sera, quindi siamo felicissimi, avremo Aurora con noi sul palco.
0: Che bello.
1: E quindi sarà molto emozionante.
0: Allora, tu dicevi quasi 2100, ti annuncio che in tempo reale stiamo guardando il count sul sito pigiamarun.it/Padova, siamo arrivati a 2127, quindi proprio nel giro di pochi istanti, insomma, altre 30 persone che si sono aggiunte, quindi insomma ci sarà una marea umana in Prato della Valle oggi. Ci sarà la corsa che partirà alle 19, ma prima alle 17 l'apertura del villaggio, giusto?
1: Esatto, il villaggio sarà aperto dalle 17 in Prato della Valle, il nodo di Santa Giustina. Sarà possibile iscriversi anche in loco, uh-huh. E non abbiamo più sacche gara, ma avremo a disposizione il ristoro per tutti, quindi ci saranno due ristori intermedi più un ristoro al Prato della Valle finale. Con noi ci sarà anche Opsa in Prato, quindi abbiamo dei vicini di casa importanti quest'anno, sì. E ci sarà la possibilità di andare anche a mangiare un buonissimo piatto di pigoli dopo aver fatto ristoro e aver ballato
0: niente.
1: Con Radio Padova.
0: Ale, vogliamo per ricordare il perché si chiama Pigiama Run?
1: Si chiama Pigiama Run perché corriamo e vogliamo che tutti siano in pigiama per sostegno ai bambini che tutti i giorni sono in cura e, avendo una malattia, devono rimanere in ospedale molto tempo o a casa molto tempo, quindi stanno spesso in pigiama. Quindi, per solidarietà con loro, anche noi ci mettiamo il pigiama, facciamo una camminata, una corsa per Padova di 6 o 9 chilometri, e sarà bello, appunto, essere vicini a loro con un semplice gesto.
0: Possiamo dire anche che chi non ce la fa, magari da un punto di vista fisico, a correre, può anche camminare. Cioè, l'importante è esserci, l'importante è fare la donazione, oppure se non ci potete essere, fate la donazione lo stesso, che noi vi vediamo, che noi sentiamo il vostro cuore con la vostra presenza.
1: Esatto, sentiamo un affetto veramente grandissimo da parte di tantissimi padovani e forse anche oltre Padova,
0: certo.
1: Perché mi sembra di aver capito che ci saranno iscritti un po' anche oltre la nostra provincia.
0: Molto bene.
1: Ci saranno anche i robottini pediatrici di telepresenza, quindi consentiranno ai bambini che sono ricoverati di vedere quello che accade qui in Prato della Valle e anche un po' lungo il percorso, perché verranno anche trasportati da chi corre per una parte, appunto, del percorso, quindi attraverso dei visori potranno addirittura vedere a 360 gradi, quindi questi robottini sono davvero empatici, bellissimi, e in questo caso sono dei robot che aiutano,
0: certo.
1: La tecnologia non sostituisce l'uomo, ma in questo caso gli aiuta davvero a partecipare.
0: E un altro aggiornamento: in questo momento, prima avevamo detto 2127, un minuto dopo 2130, e quindi insomma stiamo veramente salendo. Ricordo che oggi pomeriggio dalle 17 ci sarà anche Franco Ghirardello, proprio lì, perché ci racconterà in diretta quello che succederà in Prato della Valle. Poi arriverò anch'io, metteremo la musica, ci divertiremo, quindi sarà un bel modo per cominciare questo weekend con la Pigiama Run, e tutte le informazioni le trovate sul sito pigiamarun.it/Padova, oppure sul sito della Lilt, o ancora sui social di Radio Padova. Quindi avete un sacco di canali per mettervi in contatto con noi, per iscrivervi, per fare la vostra donazione, per esserci fisicamente, correndo, camminando, oppure semplicemente facendo la donazione ed esserci con il cuore. Grazie Alessandra, noi ci vediamo oggi pomeriggio.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Era Alessandra Lazzarin della Lilt, e quindi insomma anche oggi seguiremo questo appuntamento che è molto importante per la nostra città e per i bambini che hanno bisogno di essere aiutati con la Lilt. Pigiama Run e Radio Padova. Adesso Malika Ayan, e questa è Detto Tra Noi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: E Noemi con Farfalle su Radio Padova. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno amiche e amici. Perché sorridevi con Cioffi?
0: No, non tanto con Cioffi, perché stavamo facendo prima un discorso anche qui con Stefano Pettenuzzo, il nostro collaboratore. E alla fine il risultato di tutto questo che mi è rimasto nella testa è: pagare e morire c'è sempre tempo.
1: No, infatti, ma poi Pette per gli amici, cioè, Stefano Pettenuzzo, certo. Dice: ma sì, cosa vuoi che sia, intanto investi,
0: vai, poi fai debiti, ma, poi vai, dopo poi
1: forse
0: dopo
1: pagherai, non si sa. Insomma, anche quello è.
0: Che è anche un modo per affrontare la vita, secondo me. Cioè, tutto sommato, non bisogna essere disonesti, per carità, però essere un po' più leggeri. Dici, vabbè, io ci provo a fare le cose.
1: La leggerezza mi sta bene. L'importante è che poi non ricada tutto su di me con persone che non mi rendono soldi, che mi appartengono, sarebbe un po' brutto.
0: Esatto.
1: Ecco, invece, una cosa bella è che scopriamo che ogni tanto ci sono dei neologismi che prendono piede. Una parola, diciamo, che in questo momento sta facendo un po' rizzare le antenne è sapiosessualità, scritto tutto attaccato. Sapiosessualità, che vuol dire?
0: Però non offendermi
1: sapiens...
0: così.
1: Ah, solo perché ti guardo?
0: Non offendermi con queste parole.
1: Mio Dio. È una parola interessantissima, sì, perché immagino. È la fusione tra sapiens e sessualità. Sì. Pare che tra i giovani, diciamo al di sotto dei 40 anni, ci sia proprio, si stia allargando a macchia d'olio la sapiosessualità, ovvero.
0: Quindi tu dici che io sono giovane ancora per un altro anno.
1: La ricerca non meriti risposta, perché tu vuoi sempre che ti dica che sei bello, che sei giovane, che sei allenato, eccetera. Tu a me non fai mai complimenti.
0: A fare cosa? Allenato a fare cosa?
1: Che ne so io adesso? Tu lo sai. Allora, sapiens e sessualità.
0: Okay.
1: Pare che ragazze e ragazzi, o uomini e donne giovani, siano attratti sempre di più dal cervello della persona che gli sta di fronte.
0: Sì.
1: E praticamente una conversazione brillante, una persona capace di sorprendere, il piacere di parlare per ore, per alcune persone, insomma, è più allettante che non quella che è la carnalità di noi. Un po' preistorici, no?
0: Okay.
1: Ecco, vabbè, noi apparteniamo a un'altra cosa. Vabbè,
0: sì,
1: non importa. O poi invece scopriamo che a Singapore, proprio Singapore,
0: Singapore, centro.
1: Per salvare i cittadini, i propri cittadini, dal brain rot, ovvero il marciume cerebrale, Singapore ha deciso di pagare i cittadini per leggere almeno 15 minuti al giorno. Dopo vi spiego, è una cosa molto interessante che serve a spingere per forza le persone a leggere, e perché con i telefonini sappiamo che è una continua pioggia di informazioni, ma non rimane nulla. Non leggi romanzi,
0: vero,
1: non sai gli autori chi sono, cosa hanno scritto, i libri questi sconosciuti. E quindi 15 minuti al giorno con online, però ti devi iscrivere se vuoi essere pagato e devi dimostrare che tu hai letto e comprato il libro. Capito?
0: Se pagano, secondo me qualcosa succede.
1: Bravissimo, secondo me può funzionare.
0: Può essere.
1: Vabbè.
0: Bene, grazie Cristina.
1: Prego.
0: A tra poco.
1: Alla
0: Ciao Cri. Mentre adesso su Radio Padova c'è J-Ax e questa vita, morte e miracoli. Morì.

questo suono che mi sembra di essere in Perù. Michele Bravi, Falene su Radio Padova. Allora, 11.54, io vi saluto, però ci sentiamo anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 20. Perché? Perché abbiamo mandato Franco Ghirardello in Prato della Valle, ci sarà la Pigiama Run, ci saranno i collegamenti, un appuntamento da non perdere. A proposito, www.pigiamarun.it/Padova, se volete iscrivervi. Siamo arrivati già a 2.133 partecipanti, fino a questo momento abbiamo raccolto 33.127 euro, ma vogliamo arrivare a 35.000, insomma sarebbe praticamente l'obiettivo per quest'anno. Tutto questo per aiutare la Lilt a contribuire a rendere più facile la vita dei bambini ammalati di tumore. Mi raccomando. Ciao a tutti da Luca Lazzari, come dicevo ci sentiamo oggi a partire dalle 5, tra poco Cristina Dori, adesso c'è Elodie a Radio Padova con

se ti piace questa musica. I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
4: Seguici sui social e...
3: Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. L'escalation nella penisola araba ha colpito una base italiana. Alessandro Cisilin.
2: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
1: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio finalmente a casa grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e due minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Via le mani dagli occhi, 12 e 6 minuti, buongiorno, buon venerdì, venerdì 18 settembre 2026, il Ciao Cri apre i battenti, come ogni giorno tra mezzogiorno e le due saremo insieme, io sono Cristina Dori e naturalmente vi ricordo che in qualsiasi momento voi, amiche e amici, avete l'opportunità di utilizzare per esempio il 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, per farci sapere dove siete, che cosa state facendo. Per esempio, c'è una nostra ascoltatrice che mi sembra che si chiami Claudia, che mi ha mandato una foto carinissima, treccine pronte per la pigiama run. Bravissima Claudia, spero che tu e molte altre persone diciamo siate pronti ad affrontare questa pigiama run che ovviamente Radio Padova seguirà per esserci, insomma, per spingere tutti quanti a fare qualcosina di più, un passo di più, ma ne parlerò abbondantemente all'interno del Ciao Cri. Ricordo ancora, ripeto, il 328 319 8000, magari mi volete dire sì sì anch'io ci sarò, perché è una pigiama run decisamente molto molto importante, di conseguenza ci teniamo che più gente ci sarà e più ci saranno persone che faranno in modo di far salire le cifre. Siamo arrivati a una cifra che è a 33.127 euro, sono 2.133 i partecipanti, ma sarà bello che entriate nel sito www.pigiamarun.it/Padova e vi iscriviate, insomma, che ci facciate vedere che sti numeri aumentano. Detto questo, arriva lui, sapete che è una delle mie passioncelle, lui si chiama Fulminacci.

come il nostro Mauro Ferreri, la voce ufficiale di Radio Padova Ritmo Italiano. Non ti ho mai visto ballare così, Mauretto? Come mai? Così improvvisamente, dito alla piaga, hai scoperto che ti piace tanto. 12:14, mi raccomando, restate con noi perché proprio questa è Radio Padova. Questa

0: Tonight Tonight, che voglio dire, venerdì qualcuno avrà sicuramente fatto dei progetti per questo venerdì sera, io mi auguro che sia così. E invece, se avete il progetto di mettervi al volante, questo è il momento buono, perché tra poco qui a Radio Padova arriva l'aggiornamento di Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera. Radio
0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Sulla tangenziale di

Era il 1977 quando Lucio Dalla ci regalò questa perla pazzesca che sconvolse e stracciò quelli che erano i canoni ovviamente musicali di quegli anni, Disperato e Erotico Stomp. Adesso invece facciamo un viaggetto e andiamo a scoprire che a Singapore praticamente il governo locale ha deciso, per salvare i suoi cittadini dal brain rot, cioè il marciume cerebrale, di pagarli per leggere almeno 15 minuti al giorno, ed è un'iniziativa che parte adesso e durerà 5 anni. È un esperimento che vogliono fare per vedere se riescono a

stimolare la lettura ovviamente nei loro cittadini. E allora la sessione di lettura di almeno 15 minuti vale 20 monete virtuali, per fare un dollaro di Singapore, per capirci ne servono 1000, e siccome se ne può registrare solo una al giorno, servono 50 giorni per guadagnare 80 centesimi di dollaro americano. Le sessioni si registrano tramite il sito governativo. L'iniziativa è parte di una campagna, come ho detto, di 5 anni e che punta su quella che viene chiamata la gamification, cioè la gratificazione attraverso un premio e la partecipazione collettiva per recuperare un'abitudine che sta perdendosi, anche se i contenuti brevi, dicono coloro che hanno messo in strada questo progetto, ci aiutano a restare informati. La lettura di testi lunga rafforza l'attenzione, il pensiero critico e l'immaginazione. È importantissimo effettivamente spingere le persone a leggere di più, a leggere libri, fossero libri cartacei o su supporti più moderni, che ne so, un tablet o cose di questo genere, perché informarsi attraverso gli scroll con i reel, queste robe, non è assolutamente la stessa cosa. E il nostro cervello perde l'abitudine di utilizzare i neuroni per fissare delle immagini, per fissare il nome di un autore, che cosa ha scritto questo autore, entrare nelle storie, perché leggere un libro praticamente è proprio questo. Insomma, al di là di quella che è la gratificazione economica che Singapore vuole mettere su strada per questo esperimento quinquennale, io direi che anche noi nel nostro piccolo qui, parlando da Radio Padova, potremmo fare veramente qualcosina di più e leggere un pochino di più. Ecco, tutto qua. Biagio Antonacci invece arriva in pausa pranzo qui al Ciao Cri con questa canzone, Non vivo più.

2003, quando Piero Pelù e Angoon cantavano Amore Immaginato, canzone che ancora oggi piace tantissimo. Noi di Radio Padova Ritmo Italiano la passiamo spesso e volentieri, proprio perché è di, come dire, una caratura altissima. Praticamente Angoon amatissima nel mondo, non solo come cantante ma anche come attrice. Io vi segnalo, per esempio, per me è stata una sorpresa il fatto che lei è appunto un'attrice molto brava, veramente molto dotata. Grande sorpresa, sottolineo, è che ho incrociato per la nuova stagione di Reacher, la quarta per la precisione, dove lei, Angoon, fa ricopre un ruolo abbastanza violento, abbastanza forte, ma un'attrice pazzesca davvero. È stata una grande sorpresa. Reacher, che insomma ha come serie televisiva vinto non so quanti premi, e anche questa quarta stagione sicuramente non sarà da meno, e Angoon vi riserverà delle bellissime sorprese. Su Prime Video potete vedervela. Adesso invece arriva Loredana Bertè con la sua Pazza.

0: Prima ti dicono pazza e poi ti fanno santa, perfettamente ragione Loredana Bertè, che dice: sono stanca praticamente di non amarmi come merito, e noi donne dovremmo cominciare ad avere un pochino di più autostima, di volerci un po' più bene. Detto questo, però, chiunque siate in questo momento all'ascolto di Radio Padova, il Ciao Cri, insieme a me Cristina Dori, sappiate che è il momento, ovvero arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ricordo nel 2008 quando Giusy Ferreri arrivò con Non ti scordare mai di me con questa voce, che ci fece innamorare tutti, perché era un nuovo modo di cantare, almeno per quanto riguarda le cantanti donne. E con questa bellissima concludiamo la terna. Adesso invece io vi ricordo che il Ciao Crivi dà appuntamento a lunedì prossimo. Adesso c'è la nuova di Tommaso Paradiso, una bella compagnia di questa estate 2026, ovvero Agitare Coca-Cola. Ah, restate con noi perché a breve avremo Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Sattei con Enrico Nigiotti. Era sabato sera, ma ci pensiamo domani. Il tempo già passa così velocemente, pensarci oggi mi sembra eccessivo. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Comincia qui il nostro appuntamento odierno e cominciamo dalle tre canzoni in fila, alla prima di Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.
1: Tre canzoni in fila.

Vero o falso, Paolo Meneguzzi era l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Beh, diamo una notevole accelerata. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che su
0: Radio Padova. Viaggiando.

0: italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
0: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.